Exis Justitia Brevissi Divita, Fogere Aus und die Deus Deus Deus Voli Revisi, Prima Sorte Justitia. Der Otavi Comi Mundar Mundum, die Coeo Paramea Vecchia. Gloria Patri, Fili e Spiritu di Santo, Segura la Ventura in Centro di Prezema, per in Secolo Secolo. Die Exis Justitia Brevissi Divita, Fogere Aus und die Deus Deus Deus Voli Revisi, Prima Sorte Justitia. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,

prima gli stati naturali erano angeli, adorando il mezzo di estremo conquista. Che erano per tutti esatti anche se anche in socia di situazione non cedevo. Con chiuse nostra voce sulla fruttiuglia se qualcuno, su principio